la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

0: la lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Luisa Delfino sta in AM 630, Radio Rivadavia.